se presentice tu confusi il Gui la viu. Lui tutto rugamo salut. Ogo la hot. Dixi, Dixi. È un pleno. Grata! Come dire, 1982. È la recta final. 6-15. Ayer, come si fue ayer la tanda de Luis Lau.